Ava peña hati, dera tu pukuape guare uninte oi pukayukava. Hai te poa kaminte, omaki se temo koi panambi.